0: Hawa.
1: Shop Dubai. Badum Dubai.
0: Barubawa.
1: A bubble wobble sabble sour rye.
0: Barubawa.
1: Mozza rotta cotta la cara.